possibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo,

di più. Dicono che molto presto si ritirerà pure la TV. Anche mio nonno è diventato un influencer, prende un tachiflu, un sorso e cadi giù.

di rotù. Pensa meno le parole, pensa le parole, non pensarci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a tirare.